0: a cikin wannan shiri na yau.
1: Wayannan su a gabanni da muka kawo ko Allah ya kawo su. Mutane ne masu kwarin daraja kuma masu da'a. Mutane ne da suka yi ada kuma suke yi yanzu. Mutane ne da
2: sun ci tita. Ko cikin aikin sa yana yin lura ga.
1: Suka fito daga cikin PDP 70%. Kuma diya da irin wannan dama da ka bamu da kuma mutane
2: wala ka tsafta. Radio BRC ne ta ci su inda hudu da dubu shida.
1: Jami'ar mu suka bamu da kuma mutane na jami'ar AP.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa a ranar Asabar.
2: Wace mama bidiyan al'umma bi arsibin cikin cirituta uwa mu baki mama
0: 23 ga watan Mayu, jam'iyyar APM mai ta gudanar da dake gidan gwamnati da yake jawabi gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ya taya sabbin shugabannin murna tare da yin kira ga hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta da ta tabbatar an gudanar da zabe mai inganci tare da sanar da wanda ya nasara a zabukan shekarar 2027.
1: Ba ranan magana bane da yawa, ranan addu'a ne da godiya wa Allah subhanahu wataala. Wanda ya kasance Allah yake tare da mu duk abin da muke yi da alaman da hannunsa. Wayannan zabubbuka da muka yi sun yi bamban, sun yi daban da nasu oya, inda kullum ana fada ana zage damtse, ko ba haka bane? Mu mutanen Bauchi, al'umma ta kuma magoya bayana, wanda muka taso cikin tilas muka bar jam'iyyar mu na PDP muka dawo APM, mutane ne masu biyayya, masu miƙa wuya wa Allah subhanahu wataala. Kuma kullum muka yi haka sai muga da hannunsa a cikin nasarori da muke samu. Wayannan su a gabanni da muka kawo ko Allah ya kawo su, mutane ne masu ƙwari, masu kima, masu daraja kuma masu da'a. Mutane ne da suka yi ada kuma

0: Zukan mai sauraro sai gyara zama domin sauraron shirinmu na mutum da al'ada.
1: Mutum da al'adarsa shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. Amma kun da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau shirin yayi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar shirin mutum da al'adarsa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda rihin kabila da za mu yi magana a kai, kamar yadda za mu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
2: To alhamdulillah,

0: kuma zai ga wani abu a ciki ya ce
1: ba ni abin da ake gudu na tsaftin muhalli din bai ba saboda yaran da su to su kuma cikin wannan abin su ne suke zuwa za su yi cikin musa diba abuwa
2: ko su shiga ne shi gidan
1: su sai mai shi gidan kuma kaga ko ai tulo da go da kala bai gidan Allah ya kamata cewa lallai mai da hankali a ji tsoron Allah ko ai aiki kuma ai abin da yake da mu taimakon mu taimaki al'umman mu da yayin mu gaba da
3: gaskiya kuma mallan kan lura akwai angwani da gaskiya ya kamata a yaba musu da kaga masu angwani su